Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

è la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

suoi canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. Evento in collaborazione con il Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.
1: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it. 1, 2, 3,

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: but you're just a boy.
1: Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Sognavo per noi.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te, è così chiaro.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: That's just gonna be crazy.
1: La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Benvenuti a tutti, buon giovedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi. Una giornata piena di notizie, piena di cose da fare. Il caldo c'è ancora, è presente, l'estate non è finita e nelle borse di mezza Italia è presente un oggetto che è il ventaglio. Sembra l'oggetto in realtà più semplice del mondo, ma nella storia è stato simbolo di potere, è stato anche uno strumento militare, persino mezzo per mandare dei messaggi segreti. Tra poco parliamo della storia proprio del ventaglio.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Parliamo di un oggetto che abbiamo ben visto quest'estate, molto presente anche perché è tornato come oggetto di moda non solo per refrigerarci dal caldo di quest'estate 2026 ed è il ventaglio. Alcuni dei ventagli più antichi, pensate, sono stati ritrovati nell'antico Egitto dove erano degli oggetti preziosi riservati al faraone, alla famiglia reale e anche agli ufficiali. C'è proprio una storia bella dietro il ventaglio, no? Vediamole insieme. Tipo in Cina esistono degli esemplari che sono risalenti al XII secolo a.C., mentre in Giappone il ventaglio veniva utilizzato anche dagli uomini e dai comandanti militari e furono poi i portoghesi a contribuire alla diffusione che c'è stata in Europa, quindi dobbiamo ringraziare i portoghesi se oggi abbiamo questo oggetto che ci fa refrigerare un po'. Con il tempo diventò anche un accessorio fondamentale nelle corti europee e nacque persino un vero linguaggio del ventaglio, tipo a seconda di come veniva aperto, chiuso o tenuto, poteva comunicare un interesse verso un'altra persona, un rifiuto o la disponibilità. Oggi invece è tutto cambiato, no? Oggi lo utilizziamo principalmente per sopravvivere ai 40 gradi che si possono provare in determinate giornate, però fa un certo effetto pensare che questo stesso oggetto secoli fa potesse servire praticamente per flirtare senza dire una parola.

0: ora Luciano Ligabue. Scegli Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.
1: Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: Anche oggi 27 agosto si parla di oroscopo, si parla dei nostri segni zodiacali, vediamo un po' che cosa ci aspetta. Ariete, l'intuito vi darà suggerimenti giusti per affrontare la giornata. Toro, sul piano sentimentale, l'orizzonte per fortuna va un pochino rasserenandosi. Gemelli, non fate tragedie per qualche piccola contrarietà, non succede nulla. Cancro, seguite i suggerimenti dell'intuito, non falliranno. Leone, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. E veniamo alla Vergine, avrete facilità di contatti con il vostro prossimo. Bilancia, ogni problema riceverà la soluzione più valida proprio nella giornata di oggi. Scorpione, sul lavoro guardatevi da proposte poco chiare. Sagittario, stelle favorevoli, in particolare per quello che riguarda la comunicazione. Capricorno, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni. Vediamo anche l'Acquario, sono in vista incontri interessanti, cercate di cogliere l'attimo propizio. Pesci, con cui vado a concludere questo appuntamento di oggi con l'oroscopo, gli astri vi guardano con occhi decisamente benigni. Anche per il 27 di agosto è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia, a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Una notizia molto bella, soprattutto per i golosi all'ascolto: in Svizzera nascerà un gigantesco parco del cioccolato. Esattamente a Brock, nel Canton Friburgo, nascerà il Parc du Chocolat Keiler, oltre 30.000 metri quadrati interamente dedicati alla storia e alla produzione del cioccolato. L'apertura completa è prevista per il 2030, però ci sono alcune anticipazioni già il prossimo anno, tra il 2027 e il 2028. Nel progetto ci sono un bel po' di cose da fare, tipo ci saranno dei laboratori con maestri cioccolatieri, percorsi immersivi, ristoranti, aree relax, persino un hotel. Una delle attrazioni sarà una serra tropicale dove si potrà osservare dal vivo le piante di cacao. Ci sarà anche un flying theater, cioè una sorta di esperienza immersiva che permetterà di sorvolare virtualmente i paesaggi alpini. È l'obiettivo dichiarato dai costruttori, quello di superare il milione di visitatori l'anno, e credo che il problema principale non sarà tanto convincere le persone ad entrare, no? a visitare questo parco del cioccolato, ma sarà convincerle a uscire dopo 6 ore di degustazione, perché se ti piace il cioccolato non ne puoi fare mai a meno.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: 9:03.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Gli esteri in apertura e di almeno 165 morti e oltre 1300 dispersi, l'ultimo bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. A provocarla è stato il crollo di un ghiacciaio seguito da una devastante colata di detriti. Nell'area colpita risultano esserci anche 90 italiani, secondo la Farnesina. Il ministro degli esteri Tajani assicura che i due connazionali coinvolti sono in buone condizioni. Gli Stati Uniti hanno stanziato $500,000 per aiutare le popolazioni colpite. Il presidente cinese Xi Jinping chiede massimo sforzo nei soccorsi. Viaggio di semi-routine e qualcosa potrebbe venirne fuori, così Donald Trump ha definito la missione a Mosca del capo della CIA John Ratcliffe. Secondo il Wall Street Journal, Ratcliffe avrebbe avvertito la Russia di non attaccare i paesi della NATO. La visita, durata 8 ore, non avrebbe incluso un incontro con Vladimir Putin, informato successivamente dei colloqui. L'allarme segue nuove valutazioni dell'intelligence americana. Mosca potrebbe testare la determinazione dell'alleanza con un attacco limitato nei prossimi anni. La pagina politica: il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, confermato anche il credito d'imposta per le imprese di autotrasporto. Il governo studia poi nuovi aiuti contro il caro carburanti selettivi in base al reddito. Il decreto è stato emanato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Approvato infine un decreto sull'ex Ilva per garantire la continuità degli impianti strategici. Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale. Molti posti di lavoro spariranno per sempre. Il fondatore di Microsoft chiede ai governi di riservare il 40% delle occupazioni agli esseri umani e accusa il settore tecnologico di minimizzare i rischi. Per Gates servono nuove regole e una diversa tassazione per evitare che l'AI acceleri la sostituzione dei lavoratori. Il tennis: Flavio Cobolli rimanda il primo titolo slam della carriera. Agli US Open il romano ha perso la finale del doppio misto insieme a Belinda Bencic. La coppia è stata battuta in 3 set dal duo ceco formato da Muchova Mensik al primo slam nel doppio misto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: addosso.
1: A Radio Jesolo Web.
2: È tempo di The Mac.
3: L'uomo più fortunato di quest'estate 2026 è un signore di Parigi, un ingegnere di 58 anni, si chiama Ari Odara e ha partecipato ad una lotteria benefica che si chiamava Un Picasso per 100 euro. Il premio era Testa di Donna, un'opera del 1941 dedicata a Dora Maar e valutata oltre 1 milione di euro. Sono stati venduti, pensate, più di 120.000 biglietti e raccolti circa 11 milioni di euro destinati alla ricerca sull'Alzheimer. Quando poi Christie's ha contattato questo signore in videochiamata per comunicargli la vittoria, comunque una cosa abbastanza impensabile, no? 120.000 biglietti, 120.000 persone, devi essere molto fortunato per essere il vincitore. La sua prima reazione è stata a chiedere come potesse essere sicuro che non fosse uno scherzo. Non ci credeva, giustamente, non l'avrei fatto neanche io, è molto comprensibile, perché normalmente con 100 euro torni a casa con, non lo so, una cena per due, non vinci niente, no? Li puoi spendere per andare a cena, ma per il resto cosa devi aspettarti? Lui invece è tornato a casa metaforicamente con Picasso e improvvisamente anche decidere dove appendere un quadro diventerà un problema abbastanza serio, perché, ripeto, è un quadro che vale milioni e devi saperlo posizionare bene.

0: selfish.
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, appuntamento a domani, se vi va, se vi fa piacere, mi trovate sempre qui, solito posto, solito orario. Fate bravi, ma non troppo.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Si avvicina a grandi falcate il mese di settembre, che ormai da qualche tempo a questa parte fa rima con grandi eventi, con grandi spettacoli, grandi eventi di carattere sportivo e grandi eventi anche dal punto di vista musicale, perché si apre ufficialmente la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Settembre, due grandi nomi della musica italiana, Luciano Ligabue e Giorgia. Luciano Ligabue che aprirà la sua tournée nazionale il 12 settembre, è un sabato alle 21 con Certe Notti 2026, che è il nome dato al tour, non casuale perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni e ha voluto festeggiarlo tra l'altro in una città come Jesolo, dove lo ha visto più volte e protagonista. I biglietti del concerto sono già in vendita sul circuito Ticket One, si possono cercare informazioni su www.azalea.it, lo stesso sito e lo stesso circuito anche per il live di Giorgia che non si ferma, è pronta a dare via il G Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani. La partenza ancora una volta dunque dal Palaturismo di Piazza Brescia, con la data zero programmata per sabato 19 settembre alle 21 per un evento che vede in cabina di regia Zenit SRL, Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Dunque Giorgia che da tempo ormai sceglie Jesolo per le prove generali dei suoi live. Tra l'altro non tutti forse sanno che il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia è stato inaugurato proprio con un concerto di Giorgia. E vi possiamo già anticipare altre date importanti a proposito di grandi nomi della musica italiana. Fiorella Mannoia canta De André. Il tour, ribattezzato Fiorella canta Fabrizio e Ivano anime salve, toccherà dunque Jesolo il prossimo 6 ottobre, sempre al Palazzo del Turismo. Tra l'altro questo è un progetto live di Fiorella Mannoia, studiato e voluto in occasione dei 30 anni dell'album Pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. Poi, in attesa di altre conferme, vi possiamo dare due anticipazioni che riguardano l'inizio del 2027, perché da Jesolo, sempre dal Palazzo del Turismo, il via al Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live di Tedua, che partirà il 21 gennaio con la data zero, e Tedua che tra l'altro festeggia i 10 anni dell'uscita di Aspettando Orange County. E poi è stato annunciato, ufficializzato, il concerto, ovvero sia il via ufficiale, anche in questo caso con la data zero, da Jesolo, dal Palazzo del Turismo, da parte del quello che viene definito un po' il king del rap, vale a dire Sfera Ebbasta, che sarà a Jesolo mercoledì 27 gennaio per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. In tutti i casi i biglietti sono recuperabili già online e per ulteriori informazioni azalea.it. E con questo è tutto per il momento, ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Mister. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì mattina, giovedì 27 di agosto, eccomi qui, io sono Ale, pronto anche oggi a tenervi compagnia, pronto soprattutto per andare insieme a voi alla scoperta dei tanti eventi in programma nel nostro territorio, nelle prossime ore e anche naturalmente nei prossimi giorni.

0: Non succede nulla. Cancro, seguite i suggerimenti dell'intuito, non falliranno. Leone, oggi Venere farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. E veniamo alla Vergine, avrete facilità di contatti con il vostro prossimo. Bilancia, ogni problema riceverà la soluzione più valida proprio nella giornata di oggi. Scorpione, sul lavoro guardatevi da proposte poco chiare. Sagittario, stelle favorevoli, in particolare per quello che riguarda la comunicazione. Capricorno, tenete gli occhi aperti e non lasciatevi sfuggire le occasioni. Vediamo anche l'Acquario, sono in vista incontri interessanti, cercate di cogliere l'attimo propizio. Pesci, con cui vado a concludere questo appuntamento di oggi con l'oroscopo, gli astri vi guardano con occhi decisamente benigni. Anche per il 27 di agosto è tutto, l'oroscopo torna domani, buona giornata.
1: A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

Giovedì 27 di agosto, questa è Radio Jesolo Web, ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati da parte mia, da parte di Ale. Ne approfitto per ricordarvi che fino alle 13 in Piazza del Granatiere c'è l'appuntamento con il mercato settimanale.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura. Tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

amici, questa sera ritorna quello che è l'appuntamento con il cinema all'aperto. La location è quella di Piazza Torino, a partire dall'euro 21, quando verrà proiettato il film Doctor Strange.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: parlarmi più d'amore.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Parliamo anche di teatro nel nostro appuntamento insieme, lo facciamo perché questa sera a Ca' Fornera a partire dalle ore 21 torna quello che è l'appuntamento con il teatro nelle frazioni. Il titolo della serata è molto interessante, Hemingway tra le lagune venete e Cuba.
1: Veneto Chioschi Promotion, sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion, il gusto dell'estate, tutto da vivere.

0: Amici, io vi ricordo anche quello che è l'appuntamento per domani mattina, ma domani presto presto è all'alba con Poesie all'alba, la location di Parco dei Cigni, che a partire dalle ore 6:30 del mattino, mi raccomando, non sbagliatevi, ospiterà quella che è l'appuntamento con Parole per Benessere.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: si no me muero.
1: Todo llegará.
2: Volo, adrenalina, e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Amici, siamo arrivati al termine anche oggi, insomma, questa puntata termina qui, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento in compagnia, come sempre, di quella che è la musica di Radio Jesolo Web. Io ritorno domani, sempre qui, a partire dalla solita ora. Ciao!

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si avvicina a grandi falcate il mese di settembre che ormai da qualche tempo a questa parte faremo con grandi eventi, con grandi spettacoli, grandi eventi di carattere sportivo e grandi eventi anche dal punto di vista musicale, perché si apre ufficialmente la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Settembre, due grandi nomi della musica italiana, Luciano Ligabue e Giorgia. Luciano Ligabue che aprirà la sua tournée nazionale

0: 12 settembre è un sabato alle 21 con Certe Notti 2026, che è il nome dato al tour, non casuale perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni e ha voluto festeggiarlo tra l'altro in una città come Jesolo dove lo ha visto più volte e protagonista. I biglietti del concerto sono già in vendita sul circuito Ticket One, si possono cercare informazioni su www.azalea.it, è lo stesso sito e lo stesso circuito anche per il live di Giorgia. Giorgia che non si ferma, è pronta a dare via il G Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani. La partenza ancora una volta dunque dal Palaturismo di Piazza Brescia con la data zero programmata per sabato 19 settembre alle 21 per un evento che vede in cabina di regia Zenit SRL, Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Dunque, Giorgia che da tempo ormai sceglie Jesolo per le prove generali dei suoi live. Tra l'altro, non tutti forse sanno che il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia è stato inaugurato proprio con un concerto di Giorgia. E vi possiamo già anticipare altre date importanti a proposito di grandi nomi della musica italiana. Fiorella Mannoia canta De André. Il tour, ribattezzato Fiorella canta Fabrizio e Ivano Anime Salve, toccherà dunque Jesolo il prossimo 6 ottobre, sempre al Palazzo del Turismo. Tra l'altro, questo è un progetto live di Fiorella Mannoia, studiato e voluto in occasione dei 30 anni dell'album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. Poi, in attesa di altre conferme, vi possiamo dare due anticipazioni che riguardano l'inizio del 2027, perché da Jesolo, sempre dal Palazzo del Turismo, il via al Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live di Tedua, che partirà il 21 gennaio con la data zero, e Tedua che tra l'altro festeggia i 10 anni dell'uscita di Aspettando Orange County. E poi è stato annunciato, ufficializzato, il concerto, ovvero sia il via ufficiale, anche in questo caso con la data zero, da Jesolo, dal Palazzo del Turismo, da parte del quello che viene definito un po' il king del rap, vale a dire Sfera Ebbasta, che sarà a Jesolo, mercoledì 27 gennaio per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. In tutti i casi, i biglietti sono recuperabili già online e per ulteriori informazioni azalea.it. E con questo è tutto per il momento, ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Giovedì 27 agosto, ciao a tutti, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ma tu ti rendi conto che siamo arrivati alla fine di agosto?
2: Cioè, sì, quasi. Molte persone ancora stanno in vacanza. Beati voi.
1: Oppure ne faranno un'altra, non ci sono ancora, ci rivanno. Insomma, vabbè, comunque noi felici di essere qui con voi al Comedy Radio Show. Certo che sì, anche perché torna la rubrica Strano ma Vero. Oggi voglio parlarvi di Toy Story. Toy Story, il cartone animato, quindi Toy Story Edition. Un cartone animato che sta facendo parecchio discutere, soprattutto i ragazzini stessi, ma tra poco ve ne parlo meglio. E tu invece dove ci porti?
2: Beh, visto che stiamo ancora in vacanza, che ancora sta magari in viaggio, parleremo del Sudoku Packing Method, che è come fare la valigia con una regola, il 3x3.
1: Il 3x3, ok, sono molto curiosa anche perché mi interessano gli outfits. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, le frasi scritte dai bambini nei diari, altre perle, insomma, solo per voi, solo per voi, solo qui al Comedy Radio Show.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Strano ma vero, cose assurde che però realmente accadono, esistono, sono accadute. Oggi vi voglio parlare di Toy Story. Allora, ultimamente si è parlato di Toy Story 5. Mm-hmm. È presente Toy Story, il cartone animato?
2: Sì,
1: okay.
2: Come no.
1: E questo quinto capitolo lo trovo molto interessante perché parla dei giochi analogici contro quelli digitali. Quindi il classico Buzz Lightyear, Woody, eccetera. Tutti personaggi che soffrono perché i bambini di oggi, della generazione di oggi, non giocano più con loro ma con, per esempio, il tablet. Cioè questo tablet che non mi ricordo.
2: Esatto,
1: c'è questo tablet che non mi ricordo come si chiama, che diventa l'antagonista, insomma c'è tutta una storia. Io non l'ho visto, vi dico la verità, però mi sono informata parecchie volte sulla trama. La trama la so a memoria senza aver visto il film, ma c'è qualcosa che riguarda Toy Story che ci porta però indietro nel passato, che è qualcosa di molto curioso, perché in realtà non saremmo potuti arrivare a questo quinto capitolo se nel 98 non fosse intervenuta una donna straordinaria. Allora, praticamente, che cosa è successo? Che durante la lavorazione di Toy Story 2, quindi nel 98, un dipendente per sbaglio, un dipendente Pixar, schiaccia accidentalmente, ovviamente, il comando di cancellazione totale nei server principali dell'azienda.
2: Mamma mia.
1: E cancella tutti i personaggi sotto gli occhi terrorizzati dei direttori tecnici, immaginati, no?
2: Certo.
1: Quindi tutti i modelli 3D di Woody, Buzz, mesi di animazioni, tutti scomparsi. Che succede? Che il team corre a staccare la spina per magari cercare di
2: ripristinare tutto,
1: ma invece

0: Cioè, insomma, no. Non c'era, era troppo tardi. Quindi hanno scoperto poi che il backup di sicurezza non funzionava da settimane. Mm-hmm. Cosa succede? Che tutti convinti che il film era perso, a salvare la Pixar è stata Gaylene Sussman, una dipendente in maternità che praticamente aveva copiato tutto l'intero film sul suo computer di casa per lavorare dal divano.
1: Ma è veramente una grande.
0: Hai capito? E quindi ha salvato. Ma io adesso, questo non c'è dato saperlo, ma la nostra, secondo te, la nostra Gaylene Sussman, quanto si è fatta pagare? Cioè io li avrei ricattati.
1: Sì, quanto avrebbe fatto un botto.
0: No, secondo me alla fine no, sì, l'avranno sicuramente premiata, però non era proprio.
1: Gli avranno dato una pacca sulle spalle.
0: No, brava, dai, brava, speriamo brava. Di no. Però ecco, la nostra Gary, capito? Gary? No, la signora Sussman. Gaylene Sussman ha permesso, ha fatto sì che noi oggi possiamo godere anche del quinto film che, giuro, al posto di parlarne basta, andrò anche a vedere prima o poi.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato di Toy Story, questa quinta versione che racconta una storia molto attuale tra giocattoli analogici e digitali, ma più che altro della storia di questa donna che, assunta dalla Pixar, salvò l'edizione numero 2, Toy Story 2. Dopo un guasto, qualcuno per sbaglio aveva cancellato tutti i personaggi 3D, le animazioni eccetera. Lei però, essendo una mamma che lavorava da casa, aveva salvato in backup tutte le informazioni, tutte le cose, riesce insomma a salvare il film, e quindi ci siamo detti: ma si sarà fatta pagare? Chi lo sa? Vabbè, comunque andiamo ai messaggi. Andrea dice: pensate che oggi potremmo non avere mai conosciuto

0: tutto Woody e Buzz per colpa di un click sbagliato. Altro che virus informatici, qui stava per sparire un pezzo della nostra infanzia. Vero Andrea, è vero anche che nel 98 abbiamo parlato di questo film che rischiava di non uscire, che però era già il 2. Quindi forse però
1: magari hanno fatto già un grande lavorone, tu pensi a riniziare da capo.
0: Certo, sicuramente. Francesca dice: la vera eroina della storia è Gaylin Sussman. Tutti a parlare dei cowboy e degli astronauti, ma alla fine il salvataggio lo ha fatto una mamma con un computer in salotto. Beh, cara fra, quante cose fanno le mamme.
1: Io penso che nel terzo episodio potevano fare un personaggio ispirato a
0: lei. È vero. Ma che bella idea che hai avuto. Chiamiamola Pixar
1: subito.
0: Non potete fare in questo qui, no, nel sesto oramai. Roberto, concludiamo con lui, che ci scrive: questa vicenda insegna una regola fondamentale: fate sempre il backup. Beh, grazie Roberto. Se perfino una multinazionale come Pixar ha rischiato di perdere un film da milioni di dollari, figuriamoci le mie foto delle vacanze. Roberto, senza nulla togliere alle tue foto delle vacanze, penso che insomma il valore sia un po' leggermente diverso. Però in effetti sì, facciamo sempre il backup.
2: Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Proseguiamo la nostra puntata con consigli utili per fare la valigia dalla nostra Cecilia. Come si chiama questo metodo?
2: Sudoku Packing Method.
1: Sudoku Packing Method, che solo a dirlo è già tutto un programma. Tra poco al Comedy Radio Show.
3: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Sudoku packing method per fare la valigia. Dici tutto, sono tutta orecchie, come si dice. Anche perché, no, Ferri non ne ho più. Però fare la valigia è sempre utile, saperla fare bene.
2: Sei brava a farla,
1: io
2: la
1: molto,
2: valigia.
1: Io molto, devo dire. Beh, ho passato una vita in viaggio, 15 anni di stagioni, le valigie le so fare. Le so fare, ti devo dire, non sono un'accumulatrice seriale. No, lo sono lo stesso. Porto comunque tanta roba, ma più della tanta, perché la so piegare bene. Vai.
2: Allora, può darsi che questo metodo possa aiutarti nella prossima valigia che dovrai fare.
1: Sentiamo.
2: Arriva direttamente dal Giappone, si chiama Sudoku Packing Method. In pratica si tratta la valigia come se fosse una griglia geometrica. Ispiratosi proprio al famoso rompicapo giapponese.
1: Certo.
2: Niente spazi vuoti, niente cumuli a caso. Ogni oggetto ha il suo spazio, ogni categoria occupa una zona precisa e ogni centimetro viene ovviamente sfruttato al massimo. L'obiettivo non è solo riuscire a infilare più cose possibili, ma creare un sistema intelligente, soprattutto che permetta di trovare tutto facilmente e, la cosa fondamentale, che non si stropicci. Lo schema proprio da seguire è quello di una griglia 3x3. Quindi ti porterai 3 scarpe, ti porterai 3 pantaloni, o gonne,
1: 3 maglie,
2: e 3 maglie, e magari, anche se vuoi, puoi portarti anche 3 giacche, dipende del momento nel quale parti. Tutte queste
1: le stylist insegnano, capi che si possono poi matchare in maniera diversa,
2: esatto.
1: Così poi come dire, gli outfit diventano di più.
2: Sì, infatti tu li devi saper combinare tra di loro in modo che sono 3, 4, 6, 9. Ok, magari diventeranno molti di più.
1: Ok, con i multipli e le varie, come dire, combinazioni.
2: Allora, come facciamo questa valigia? Nella prima fascia trovano posto gli indispensabili, quindi

0: scarpe ai lati, possibilmente utilizzate, non so, potete utilizzare anche dei contenitori per case,
1: certo.
0: Piccoli accessori, eccetera, eccetera. La biancheria la dovete organizzare in una pochette e nella zona centrale si costruisce il guardaroba, quindi pantaloni e gonne fanno da base, magliette, top e camicie vengono arrotolati come se fossero magari, hai visto, dei sushi.
1: Ecco, perfetto, esatto. se lo dicono i giapponesi.
0: Invece nell'ultima casella, quella più strategica, resta volutamente libera per gli acquisti delle vacanze.
1: Ah, c'è anche la casella vuota, attenzione.
0: Esatto, ma perché funziona il Sudoku Packing? Niente più pieghe, tutto a portata d'occhio, zero stress alla dogana e soprattutto il metodo invita a ragionare soprattutto per outfit e non per singoli capi, come hai detto tu che ti porti 3000 cose,
1: okay.
0: Ma io faccio la stessa cosa.
1: Ora, sarà così facile farlo come a dirsi? Cioè, più facile a dirsi che a farsi?
0: Io ci proverò, sai.
1: Ma ci proverò anch'io, ma bah, non lo so. Non, cioè, sono, come si dice, scettica verso me stessa, non verso il metodo. Il metodo sicuramente è buonissimo, fammi sapere.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. In apertura la catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 270 le vittime accertate, mentre più di 1300 persone risultano ancora disperse. Tra i dispersi in Nepal figurano centinaia di turisti di 28 diversi paesi. Tra loro, secondo i dati del bollettino ufficiale del governo nepalese, ci sarebbero anche due italiani. La Farnesina fa sapere che la sua unità di crisi sta effettuando verifiche con le autorità locali tramite il Consolato Generale d'Italia a Calcutta e il consolato onorario a Kathmandu e con i tour operator per eventuale conferma. Su indicazione del ministro degli esteri Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata a New Delhi. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali segnalati nell'area. In Tibet invece sono segnalati oltre 550 dispersi, di cui 260 stranieri. Le squadre di soccorso nepalesi proseguono le ricerche e le operazioni di evacuazione nelle aree colpite. Gli Stati Uniti hanno inviato un consulente per le emergenze e stanziato $500,000 per fornire alloggi, beni essenziali e servizi igienico-sanitari alle comunità colpite. Nuove minacce dalla Russia ai paesi della NATO. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, avverte di possibili attacchi contro strutture militari britanniche anche fuori dall'Ucraina. Ma il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, smorza i toni, definendo spauracchi le notizie su un possibile attacco russo alla NATO. Intanto alcuni paesi dell'Unione Europea chiedono a Bruxelles di rilanciare i piani per utilizzare i beni russi congelati a sostegno di Kiev. Il calcio, il Milan prosegue nello sfoltimento della rosa, in attesa di sapere se Leao accetterà l'offerta del Galatasaray o dell'Aston Villa. Samuel Ricci è pronto a lasciare il club rossonero dopo una sola stagione per trasferirsi al Como, accordo raggiunto per un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 22 milioni e bonus legati al piazzamento del Como. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: domenica.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo ai messaggi. Abbiamo parlato del Sudoku
2: Packing
1: Method per fare la valigia.
2: Sì, utilizzando il 3x3. Vabbè, come se fosse una griglia di questo gioco giapponese. Allora, Marco dice: ragazzi, ho provato il Sudoku Packing, funziona. Unico problema, ora la mia valigia è così ordinata che mi spiace aprirla per non rovinare il disegno geometrico.
1: Non mettere niente, vai in giro nudo, non ti preoccupare. Va bene uguale. L'importante è che tu abbia fatto bene i compiti.
2: Esatto. Valentina, ma scusate, e per chi come me soffre di shopping compulsivo in vacanza? Se riempio la griglia al millimetro alla partenza, al ritorno, dove li metto i souvenir?
1: Valentina, c'hai la casella, giusto?
2: Esatto.
1: La casella dedicata, te la fai bastare, cara Valentina. Ok.
2: Se no, usi una valigia più grande.
1: Insomma, dai, su.
2: Invece c'è il nostro Antonio. Voi le vostre geometrie giapponesi, io lancio tutto dentro, salto sopra la valigia con i miei 90 kg e chiudo.
1: Ah, beh.
2: Ha detto: il mio metodo si chiama incrociamo le dita.
1: Antonio?
2: Sì.
1: Antonio, vuoi venire a saltare sulle mie valigie?

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo fatto la valigia, siamo stati in giro con l'immaginario dove volevamo, ma con una valigia fatta benissimo grazie al metodo Sudoku. Andiamo avanti con hashtag flop and roll. Tra pochissimo torna la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, le frasi scritte dai bambini nei diari. Non vedo l'ora.

templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Frasi dei bambini scritti nei diari che fanno sempre molto ridere. Io avevo un diario da piccola, lo chiamavo per nome, caro Didol, perché il diario era dei Didol. Hai presente quei topolini con le orecchie, i piedoni
2: carini,
1: giganti?
2: Sì.
1: Va bene, allora le frasi dei bambini che in realtà come sempre ci rivelano grandi cose. Per esempio, è stato fondato il club antimaschi, scrive questa bambina. Io ne vorrei far parte, se potessi.
2: Davvero.
1: Poi abbiamo, adesso scrivo un pensiero a piacere, due punti. Io ho fame. È giusto.
2: Io cioè, pure.
1: È giusto sfogare le proprie emozioni. Poi abbiamo, signore, abbi pietà di me. Scritto tutto bello colorato. Infatti, abbiamo anche la data, 10 maggio 2005. Pensa un po'.
2: Infatti sono belle queste scritte.
1: Ora sono troppo arrabbiata. Punto. Vado a pensare alla mia vendetta.
2: Ah.
1: Vado a pensare la mia vendetta. Oh, tutte le T giù, cioè tutte le doppie scritte
2: sì,
1: bene.
2: Sì, la punteggiatura perfetta.
1: Poi abbiamo un bel diario di Hello Kitty con scritto mi credo, certe volte mi credo la più carina. Ah, mi credo il titolo, ok? Titolo del pensiero,
2: okay.
1: Mi credo. Certe volte mi credo la più carina, ma cerco di non farlo. Ma no, ma fallo, ma che te frega,
2: ma
1: cara.
2: Si autostima al top.
1: Brava, però vedi, vuole essere umile. Io sono una bad girl. Scritto proprio, non ve lo dico come è scritto, bad girly. Vabbè, andiamo avanti con caro diario, ho preso una decisione. Vado da mia nonna, però da sola.
2: Senza genitori, almeno esatto. Sta bene, tranquilla e stracoccolata.
1: Poi abbiamo 12 maggio del 2004, chissà quanti anni aveva questa bambina, questa ragazzina, questo bambino, non lo so. La persona che mi piace non esiste. Anche
2: ah,
1: qua
2: ecco.
1: Idee molto chiare.
2: Ma bene. Anche tu avevi l'amico immaginario?
1: Io avevo l'amico immaginario, che si chiamava Tommy.
2: Io non ce l'ho mai avuto.
1: Però c'avevo un sacco di fidanzatini, lo sai? Io
2: sì,
1: avevo più fidanzati, tipo uno lo sceglievo per una cosa, uno per un'altra.
2: Brava.
1: Capito come? Sì. Poi la mia amica del cuore si è fatta la cacca a letto. E giustamente bisogna scriverlo sulla
2: certo,
1: pagina di diario.
2: È una cosa storica.
1: Concludiamo con caro diario, oggi mia madre mi ha strillato come un orangotango. Che sfiga, scrive anche con il simbolo del quello dei pirati, del teschio con vabbè.
2: Del tipo va del retro.
1: Esatto. Bene, io auguro a questi bimbi un roseo futuro perché le basi promettono benissimo, non bene di più.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Io e Cecilia andiamo a fare la valigia a Sudoku, vediamo se... Ma poi, cioè, facciamo la valigia e dove andiamo? Torniamo in radio? Vabbè, lasciamo perdere, noi facciamo la valigia per finta, ok? Cioè, la facciamo veramente, ma non andiamo da nessuna parte, anche perché domani dobbiamo tornare qui.
2: Comunque,
1: al Comedy Radio Show.
2: Vediamo qual è la più bella, la più ordinata,
1: sicuramente
2: la tua o la
1: mia? Sicuramente la tua, sì.
2: Guarda,
1: sì,
2: io sono disordinata.
1: Sì? Non l'avrei mai detto.
2: Un pochito, sì.
1: Però quando si tratta di outfit, secondo me ci tieni a mettere via le cose, eh?
2: Sì.
1: La nostra Ceci, non la vedete voi, io la vedo ogni giorno vestita di tutto punto, cari. Allora, torniamo anche domani con Cecilia Pedrosa, l'ermosa fashion moda stylist.
2: Alessandra, cabellos lilas, guapa, preziosa e ermosa.
1: Torniamo domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: Besos.
1: Corri, corri, corri, andiamo a fare la valigia.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

0: 15 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si avvicina a grandi falcate il mese di settembre che ormai da qualche tempo a questa parte farema con grandi eventi, con grandi spettacoli, grandi eventi di carattere sportivo e grandi eventi anche dal punto di vista musicale, perché si apre ufficialmente la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Settembre, due grandi nomi della musica italiana, Luciano Ligabue e Giorgia. Luciano Ligabue che aprirà la sua tournée nazionale il 12 settembre, è un sabato alle 21 con Certe Notti 2026, che è il nome dato al tour, non casuale, perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni e ha voluto festeggiarlo tra l'altro in una città come Jesolo, dove lo ha visto più volte e protagonista. I biglietti del concerto sono già in vendita sul circuito Ticket One, si possono cercare informazioni su www.azalea.it.

0: stesso sito e lo stesso circuito anche per il live di Giorgia. Giorgia che non si ferma, è pronta a dare via il G-Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani. La partenza ancora una volta dunque dal Palaturismo di Piazza Brescia, con la data zero programmata per sabato 19 settembre alle 21, per un evento che vede in cabina di regia Zenith SRL, Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Dunque Giorgia che da tempo ormai sceglie Jesolo per le prove generali dei suoi live. Tra l'altro non tutti forse sanno che il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia è stato inaugurato proprio con un concerto di Giorgia. E vi possiamo già anticipare altre date importanti a proposito di grandi nomi della musica italiana. Fiorella Mannoia canta De André. Il tour, ribattezzato Fiorella canta Fabrizio e Ivano anime salve, toccherà dunque Jesolo il prossimo 6 ottobre, sempre al Palazzo del Turismo. Tra l'altro questo è un progetto live di Fiorella Mannoia, studiato e voluto in occasione dei 30 anni dell'album Pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. Poi, in attesa di altre conferme, vi possiamo dare due anticipazioni che riguardano l'inizio del 2027, perché da Jesolo, sempre dal Palazzo del Turismo, il via al Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live di Tedua, che partirà il 21 gennaio con la data zero, e Tedua che tra l'altro festeggia i 10 anni dell'uscita di Aspettando Orange County. E poi è stato annunciato, ufficializzato, il concerto, ovvero sia il via ufficiale, anche in questo caso con la data zero, da Jesolo, dal Palazzo del Turismo, da parte del quello che viene definito un po' il king del rap, vale a dire Sfera Ebbasta, che sarà a Jesolo mercoledì 27 gennaio per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. In tutti i casi i biglietti sono recuperabili già online e per ulteriori informazioni azalea.it. E con questo è tutto per il momento, ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it. Go Kingston. Where you are.

Eccoci amici, buon pomeriggio e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.

0: Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via a Moto.
1: Macchina calda.
0: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
0: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Siamo arrivati all'appuntamento con la rubrica del rimorchio. Immaginiamo di incontrare al bullying una persona che proprio vorreste conoscere. Come fare a rimorchiarlo o rimorchiarla? È semplice. Fate cadere accidentalmente la palla dal bullying sul suo piede. Poi offritevi di portarlo al pronto soccorso. Seguitemi per altri consigli.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Siamo pronti a preparare il nostro pranzo da portare in spiaggia? Oggi qualcosa di molto originale, insalata di anguria e feta. Prendete il cocomero, la feta, la menta, l'olio evo e il pepe nero. Fate a pezzettini sia il cocomero che la feta. Metteteci anche le foglioline di menta e condite con olio evo e pepe nero. Buon appetito!

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: arrivato il momento del nostro detto in dialetto, quest'oggi direttamente dalla Sardegna. A s'ora de sa morte, ognuno est forte. Significa, all'ora della morte ognuno è forte. È un modo per dire che quando arriva il momento decisivo, tutti tirano fuori il coraggio e la forza, anche chi prima sembrava debole o impaurito.
1: Anch'io, baby!

il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Io vi do un bacio e noi ci sentiamo di nuovo domani alla stessa ora. Ciao!
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 17.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Cresce di ora in ora il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 360 i morti.

0: accertati e più di 1.300 i dispersi. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi dopo che 3 italiani sono risultati dispersi, tra loro Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. 2 italiani, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, figurano invece tra i 27 turisti stranieri tratti in salvo. Su indicazione del ministro Tajani è stato disposto l'invio di personale a Kathmandu. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali. In Cina intanto è allarme per un lago di sbarramento naturale che sta tracimando e potrebbe provocare una nuova piena. Torniamo in Italia, la crisi dell'ex Ilva torna al centro di un'inchiesta della Procura di Milano. Indagata per bancarotta fraudolenta Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia. L'indagine nasce da una relazione dei commissari straordinari che contestano al precedente management presunte operazioni distrattive e falsi in bilancio. Il suo legale Giuseppe Iannaccone assicura Lucia Morselli è una persona integra e dall'inchiesta emergerà la sua completa innocenza. Resta in carcere Alessandro Chiani, il 19enne di Monza, condannato in primo grado a 20 anni per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, rapinato e accoltellato a Milano nell'ottobre 2025. Il giudice Alberto Carboni ha respinto la richiesta dei domiciliari, ritenendo ancora presto per parlare di un concreto e profondo ravvedimento. Nell'ordinanza vengono citati anche il mancato immediato riconoscimento delle responsabilità e il mancato pagamento, salvo un primo versamento, dei 500.000 euro di provvisionale alla famiglia della vittima, rimasta con danni permanenti. In chiusura al calciomercato, giornata decisiva per Rafael Leao, previsti contatti con l'Aston Villa e un incontro con il rappresentante del Galatasaray che ha già trovato l'accordo con il Milan per 45 milioni più bonus. Il club turco offre al giocatore 10 milioni più 2 di bonus, gli inglesi 7 milioni netti. Leao ne chiede 12 più 3. Moise Kean si avvicina invece al Como, Fiorentina e club lombardo discutono sui bonus per arrivare all'intesa sull'offerta da 35 milioni più 5. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Encore un dimanche, je dis ça, cher. Encore un dimanche.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata, si avvicina a grandi falcate il mese di settembre che ormai da qualche tempo a questa parte faremo con grandi eventi, con grandi spettacoli, grandi eventi di carattere sportivo e grandi eventi anche dal punto di vista musicale, perché si apre ufficialmente la stagione dei concerti al Palazzo del Turismo di Piazza Brescia. Settembre, due grandi nomi della musica italiana, Luciano Ligabue e Giorgia. Luciano Ligabue che aprirà la sua tournée nazionale il 12 settembre, è un sabato alle 21 con Certe Notti 2026, che è il nome dato al tour, non casuale perché Certe Notti e l'album Buon Compleanno Elvis compiono 30 anni e ha voluto festeggiarlo tra l'altro in una città come Jesolo, dove lo ha visto più volte protagonista. I biglietti

0: del concerto sono già in vendita sul circuito Ticket One. Si possono cercare informazioni su www.azalea.it. Lo stesso sito e lo stesso circuito anche per il live di Giorgia. Giorgia che non si ferma, è pronta a dare via il G Last Call, un nuovo tour che attraverserà i principali palasport italiani. La partenza ancora una volta dunque dal Palaturismo di Piazza Brescia, con la data zero programmata per sabato 19 settembre alle 21, per un evento che vede in cabina di regia Zenit SRL, Comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Dunque, Giorgia che da tempo ormai sceglie Jesolo per le prove generali dei suoi live. Tra l'altro, non tutti forse sanno che il Palazzo del Turismo di Piazza Brescia è stato inaugurato proprio con un concerto di Giorgia. E vi possiamo già anticipare altre date importanti a proposito di grandi nomi della musica italiana. Fiorella Mannoia canta De André. Il tour, ribattezzato Fiorella canta Fabrizio e Ivano anime salve, toccherà dunque Jesolo il prossimo 6 ottobre, sempre al Palazzo del Turismo. Tra l'altro, questo è un progetto live di Fiorella Mannoia, studiato e voluto in occasione dei 30 anni dell'album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996. Poi, in attesa di altre conferme, vi possiamo dare due anticipazioni che riguardano l'inizio del 2027, perché De Jesolo, sempre dal Palazzo del Turismo, il via al Ted Ryan Tour, il nuovo progetto live di TEDua, che partirà il 21 gennaio con la data zero, e TEDua che tra l'altro festeggia i 10 anni dell'uscita di Aspettando Orange County. E poi è stato annunciato, ufficializzato, il concerto, ovvero sia il via ufficiale, anche in questo caso con la data zero, da Jesolo, dal Palazzo del Turismo, da parte del quello che viene definito un po' il king del rap, vale a dire Sfera Ebbasta, che sarà a Jesolo, mercoledì 27 gennaio, per la data zero della tournée indoor, che proseguirà poi nei palazzetti delle principali città italiane. In tutti i casi, i biglietti sono recuperabili già online e per ulteriori informazioni azalea.it. E con questo è tutto per il momento. Ulteriori approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Dance Remember. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Le sue canzoni hanno segnato un'intera generazione. Ora Luciano Ligabue sceglie Jesolo per dare il via al nuovo tour. Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati. Balliamo sul mondo. Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza. Stare con

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: río, porque si no me muero.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G-Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21, la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 20.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Cresce il bilancio della catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet. Sono oltre 360 i morti e più di 1300 i dispersi. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi dopo che 3 italiani sono risultati dispersi, tra cui Marco Ratto, orefice di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. 2 connazionali, Valentina Piccinini e Stefano Lotumolo, sono invece tra i turisti tratti in salvo, contattati finora circa 130 italiani. In Cina è inoltre allarme per un lago di sbarramento naturale che rischia di provocare una nuova piena. In Gran Bretagna il governo prepara una campagna per affrontare eventuali emergenze, compreso un possibile attacco russo. Alle famiglie sarà chiesto di avere scorte di acqua e cibo. La vice premier Louise Hague coordina il cosiddetto War Book, il piano operativo per un'eventuale aggressione. Intanto Londra ha autorizzato la condivisione con Kiev dei progetti dei missili Storm Shadow per consentire la produzione in Ucraina con la collaborazione francese. Mosca accusa Londra di alimentare sistematicamente e regolarmente il conflitto. Torniamo in Italia, potrebbero essere le ultime ore di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report. In Rai prende forma l'ipotesi di un suo spostamento a un altro incarico, mentre per la trasmissione si valuta una soluzione interna alla redazione. Tra i nomi circolano quelli di Giulia Innocenzi, Giorgio Mottola e Giulio Valesini. Resta alta la tensione nella squadra, divisa sul futuro del conduttore. Resta in carcere Alessandro Chiani, il 19enne di Monza, condannato a 20 anni in primo grado per l'aggressione a Davide Simone Cavallo, rapinato e accoltellato a Milano nell'ottobre 2025. Il giudice ha respinto la richiesta dei domiciliari, ritenendo che sia ancora presto per parlare di un concreto e profondo ravvedimento. In chiusura al calcio, sorteggiati i gironi della nuova edizione della Champions League, l'Inter pesca Liverpool, Bruges, Shakhtar e Stoccarda in casa e Real Madrid, Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava in trasferta. Anche la Roma affronterà il Real Madrid e Slovan Bratislava, ma in casa, assieme a Sporting Lisbona e Lille, mentre in trasferta se la vedrà con PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene. Il Napoli ospiterà Arsenal, Bruges, Bodø/Glimt e Viking, mentre farà visita a Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah. Infine il Como, al debutto in Champions, sfiderà in casa PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene, e in trasferta giocherà contro Barcellona, Betis, Feyenoord e Lan. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: La mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea. Vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

what you were to me. And though we tried, could we have no

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Impeccabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: cena calda.
1: Sabato 12 settembre, la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo. Biglietti in vendita su Ticket One e nei circuiti autorizzati.
2: Balliamo sul mondo.
1: Certe notti non si dimenticano, perché la grande musica è a Jesolo. In collaborazione con il comune di Jesolo e Jesolo Turismo. Info su jesolo.it.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.